0: cercando oggi che ci sei, soltanto oggi che ci sei, adesso.
1: Zapleši z nami v spomin. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti.